Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi

no longer remember. Meet Nora.

feathers about whoring, but you are not tempted.

apparecchi elettronici. Quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

And fill me up with her love before it fades away.

sasso nero resta immobile.

Sit in a chair and pictures change. Try to eat us.

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just aimless.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni ed improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi, le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il bobbycom più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my kids, I'm gonna make it.

0: Hello, do I mention Radio Guanti? Radio Guanti in l'uso di musica somale da Akadlo, Ada o Farasana, in Igano Commencenti, Manuana e Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

Allora.

da un museo.

se acabará.

0: Hello, do I mention Radio Guanti? Radio Guanti in l'uso di musica somale da Akadlo, Ada o Farasana, in un documento di Malawana e di Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

chantou à la virée. Avec une chance jolie, le roi des

משעמם. עלה לי לה, בוז'ט.

0: Dico beva pique o ti, dico neva mele. Mon velu si la gai mané, ma tiè la chan ma pe avocat.
1: Dico beva pique
0: o ti. Bouger!

più perfetto di mani tremanti.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

I'm starstruck, breaking your jaw.

Ecco, buongiorno, qui è Jordi Fresco dal Festival Automata e facciamo giusto un attimo un test. Ecco, grazie.

Ecco, qui giorno di fresco, vi auguro tutti un benvenuto a questa ultima giornata del Festival Automata 26. Appunto, questa serie qua che sentite adesso viene anche trasmesso da Radio Gwen. Saluto anche questi che ci ascoltano dalla radio. E io oggi vi presento questa etichetta milanese che si chiama Holidays Records. Ho scelto questa label di presentarvi perché quello che il fondatore di questa label, ma anche quello che fa tutti i dischi, di stampa anche, infatti ha una serigrafia a Milano e noi in questo momento ci troviamo in una serigrafia. Io ho giradischi proprio su una macchina che mi sembra fa pressione, incisioni, non so, una roba così. Comunque siamo qua, c'è attorno di me tutte delle macchine. Allora, cioè il contesto è perfetto per presentare questo label. Funzionerà così che io vi presento sempre un disco, vi racconto un po' cosa è il contesto di questo disco e dopo ascoltiamo un pezzo di questo insieme, in silenzio, se possibile. E poi c'è il prossimo disco che viene presentato. Perciò, il primo disco che vorrei presentarvi, ho fatto un po' una specie di cronologia, e la cronologia parte proprio dall'Età delle Pietre. È un disco in qualche modo dall'Età delle Pietre. Il disco si chiama Caverne Sonore. O caverne sonore, ed è di Walter Maioli, che Walter Maioli è un compositore, musicista, ma anche archeologo. E questo disco è fatto così, che Walter Maioli è andato nelle caverne in Italia, adesso devo guardare, mi sembra, non so se io, Umbria o, scusate, non riesco, ecco, comunque in Italia. E lì, in queste caverne, ci sono le stalattiti. E questi qua, lui ha scoperto che avevano su tantissime tracce, proprio come se fosse qualcuno li ha sempre martellati, cioè li ha sempre martellati. E hanno scoperto che suonano bellissime, cioè infatti hanno un suono da quasi un xilofono, e poi in queste caverne c'è anche questo riverbero, diciamo, dello spazio, c'è anche questa acqua che gocciola. Ecco, e tutto questo allora lui è andato lì, e magari vi cito giusto un attimo cosa ha detto. Ecco, a partire dal 1986 io e mia figlia Luce abbiamo iniziato a sperimentare con i suoni nelle spettacolari grotte di Toirano. All'inizio degli anni 90 abbiamo vissuto per 3 anni in questa località Liguria, ecco. Una totale immersione nel preistoria, nel paleolitico superiore si trovano tracce di colpi ripetuti su stalattite e stalagmiti. Non tutti producono suono quando vengono percorse, ma alcuni rivelano timbri davvero straordinario e incredibile. Da potenti gong profondi a sottili suoni cristallini. Abbiamo registrato questi suoni fantastici anche nelle grotte di Borgo Verezzi, colpendo le pietre direttamente con le mani o con speciali battenti, per non danneggiare sotto la supervisione delle guide speleologiche.
Ecco, direi che ascoltiamo un pezzo di questo disco. Il pezzo si chiama La Nicchia, cioè presuppongo che in questa caverna c'è questa nicchia, infatti dove hanno suonato questo pezzo. Ecco, vi auguro un buon ascolto.

Ecco, questo era Walter Maioli con Caverne Sonore, e adesso rimaniamo un po' nell'ambito, diciamo, ancora della musica proprio, come si dice, dell'uomo fatto come qua nelle caverne già 60.000 anni fa. Cioè, incredibile immaginarsi che questi suoni erano già sentiti 60.000 anni fa. Passiamo a una cosa un po' anche simile, anche cose che si può fare nella natura e con la natura. Il prossimo disco che vi presento è un disco che si chiama, che del compositore Jean-Yves Bousser, ma non è solo di lui, ma anche del Collectif Musique Verte. Allora, il disco si chiama proprio Musique Verte, e Musique Verte cos'è? Allora, Jean-Yves Bousser, lui è andato alla ricerca degli strumenti che sono fatti con del materiale naturale, vuol dire fogli, legni, noci, e in pratica c'è tutta una tradizione di centinaia di anni indietro nel passato di questi strumenti fatti, e lui li ha un po' riscoperti anche un po' intervistando delle persone molto anziane che un po' passato parola questi strumenti, dopo ha fatto anche delle ricerche così. E comunque lui ha fatto questa ricerca su questi strumenti, e poi ha concepito un progetto che è andato in

in campagna della Francia del sud-est, e ha cercato delle persone, soprattutto penso anziani, e ha fondato questo collettivo, Collective Musique Verte, e lui ha scritto delle composizioni, cioè sono più istruzioni di composizione. E dopo, insieme la popolazione lì, lui ha suonato queste composizioni con questi strumenti. Ecco, io dopo vi faccio girare, per quelli che non ascoltano attraverso la radio, anche un po' di immagini, che si può immaginarsi, di cosa deriva. Magari interessante anche, che questo Jean-Yves Busser, lui viene proprio, della scuola di Stockhausen e di Henri Poussin, allora di questi compositori, diciamo, dopoguerra, che si chiamavano poi avant-garde degli anni 50. Ecco, lui, cioè, aveva questi insegnanti e, diciamo, dopo, cioè, penso il disco è fatto fine anni 70, cioè lui è finito lì, diciamo, però è sempre in questo spirito un po', diciamo, della musica sperimentale avantgardistica. Ok, allora il pezzo che ascoltiamo si chiama La boucle du bambou.

Ecco, questo era Musique verte di Jean-Yves Busser e adesso rimaniamo ancora, ma non pensate che questo Holiday Records fa solo cose così, ma li ho giusto raggruppati un po'. Magari posso annunciare, allora c'è tutta questa parte un po' di musica legata quasi alle radici dell'uomo e la musica. Ci sono altri che vanno più nell'utilizzo della voce, della parola, per l'utilizzo musicale. C'è tutto un campo così che copre. Dopo c'è un campo più della musica improvvisata, anche lì ci sono un paio di dischi che arriveranno, quasi un po' nel jazz. Poi c'è tutto uno che viene dalla musica industriale, del noise, ecco un po' quel genere lì. Allora, questa etichetta veramente spazia, ha uno spazio enorme di uscite e vi consiglio, di ascoltarli. Purtroppo quasi tutte le cose escono solo su vinile, appunto che li fa lui, penso anche una filosofia così proprio di fare tutto da sé e così molto, sì, analogico anche in un certo senso. Ecco, il prossimo disco che vi presenta è di Henning Christiansen. Henning Christiansen è un artista, musicista, performer. Penso è abbastanza difficile descriverlo in poche parole. Viene un po' da questo movimento Fluxus, artistico Fluxus, e il disco che vi presento si chiama Schafe statt Geigen e Verena Vogelzugton. Allora, sono in pratica un disco con due pezzi, cioè ogni lato ha un pezzo. Io vi presento quello sulle pecore. Appunto, tradotto, si chiama Pecore invece di Violoncelli. E perché si chiama così? Perché lui ha fatto questo strumento, si potrebbe chiamarlo quasi, ha costruito un castello di Valle di Fieno, con dei spazi così, proprio ben fatti così. E poi lì ha lasciato, mi sembra, non so, 50-80 pecore. E queste pecore girano poi in questo castello, e lo utilizzo come fonte sonora, li registra e li modifica in tempo reale. Allora il concerto, dopo che si ascolta, sono queste pecore che sono in questo castello di Valle di Fieno, e l'ascoltatore ha dei spazi dedicati dove ascolta poi queste pecore, diciamo rumore modificato, ci sono anche suoni sintetici che mette dentro, e diventa una specie di concerto di composizione. Magari vi leggo giusto cosa lui dice di questo. Allora. Avevo già lavorato con le pecore in passato. In origine, la maggior parte dei suoni strumentali deriva da voci animali o da altri fenomeni naturali. Il violino, per esempio, qualcuno scopre che budella tese interior esci, esci, scusate il mio italiano, non è perfetto, esciate, potevano produrre suono. Poi tutto questo è stato semplicemente civilizzato e raffinato. Allora, ascoltiamo una parte, perché questo pezzo dura quasi 20 minuti, ma ascoltiamo giusto un inizio, qualcosa. Ecco.

Grazie.

Come on, come on, come on, come on.

also ihre Disco Schafe statt Geigen, die Henning Christiansen. E adesso lasciamo un po' via tutta quella parte lì, diciamo un po' legata alla natura, agli animali, così. E entriamo in un nuovo campo di questa label, appunto, che tutto dei dischi che escono sull'utilizzo della voce. Come primo disco mi presenta un disco di un compositore recente che si chiama Alessandro Bosetti. Alessandro Bosetti fa dei lavori veramente spaziano dalle cose estratte elettroniche, adesso è appena uscito un disco pianoforte dove anche fa una referenza quasi alla musica classica, penso di Chopin, mi sembra. E invece questo disco qua che vi presenta è di un archivio che lui da un paio di anni ha cominciato a fare e è di raccogliere voci. Di raccogliere voci diverse, perché parte un po' dell'idea che ogni voce è completamente individuale, non si trova una seconda volta. E allora lui lo tratta però come una materia dopo. C'è questo archivio che dopo utilizzo per fare delle composizioni, ecco. E vi faccio sentire, cioè anche questo è questo album consiste da due dischi e si chiamano 33 e 34, cioè vuol dire dell'archivio, diciamo, il cassone 33 e il cassone 34. E c'è tutto il materiale di queste cassettone che ha utilizzato per fare questa composizione. Ecco, ascoltiamo un pezzo, anche lì non tutto perché durerebbe molto più lungo.

0: Ecco, questo era Alessandro Bosetti, Plan tale 31, 31, scusate, non 33. Allora, passiamo, cioè rimaniamo nel campo della voce e andiamo però più nella poesia concreta, nella poesia sperimentale. Il prossimo disco che vi presento è di Arrigo Lora Tocchino, il disco si chiama Tria Prosodico. Lui è nato a Torino nel 1928, ed è poeta, performer, scrittore, artista, editore, considerato uno dei più importanti pionieri europei della poesia concreta e della poesia sonora. Ecco, e lì magari c'è l'aggancio anche del disco di prima, cioè dove la voce diventa, ma non magari contenuto di quello che viene detto, però più fonte sonora proprio, no? Ecco, c'è un po' questa idea qua, che tra l'altro anche già a partire dagli anni 50 nell'avant-garde, sempre attorno a Stockhausen o sì, tutti quei compositori lì hanno cominciato a utilizzare la voce come strumento. Ecco, il pezzo che ascoltiamo si chiama Come se. Ecco, buon ascolto.
1: Alla volta,
2: un po' di poco,
1: un
2: po' di poco,
1: un po'
2: di poco,
1: un po'
2: di poco,
1: un po'
2: di poco,
1: un po'
2: di poco,
1: un po'
2: di poco.
1: Allora,
2: ecco,
1: ebbene,
2: avanti,
1: no,
2: perché un po'
1: e
2: di poco.
1: allora,
2: ecco,
1: ebbene,
2: ebbene,
1: ebbene,
2: ebbene,
1: ebbene, ebbene, avanti, avanti,
2: no.
1: indietro.
2: Indietro!
1: Indietro!
2: Sì, ma...
1: Se...
3: Sebbene...
2: Purché...
1: Se...
3: Ma...
2: Sebbene...
1: Purché...
3: Quantunque...
2: Tranne che...
1: Eccetto
3: sia
1: che...
3: Sia
1: che mentre...
3: Sia che
1: nonostante...
3: Sia
1: che
3: mediante...
1: Sia che
3: durante...
1: Sia che
3: mediante...
1: Sia che
3: nonostante...
1: Sia che mediante... Sia che durante...
2: Ovvero...
1: Oppure...
3: Ossia...
1: Nemmeno,
3: nemmeno,
1: nemmeno,
2: neppure,
1: nemmeno,
3: neppure,
2: non,
1: non,
2: non,
1: non,
2: non,
1: non,
3: sempre,
2: sempre,
1: sempre,
2: sempre,
1: sempre,
2: senza,
1: non,
2: non,
3: inoltre,
1: intanto.
2: Ormai
1: sino a
3: silenzio
1: a che
2: ormai poco più poco meno ovvero
1: oppure
3: ossia
2: invano
1: nemmeno
3: neppure
1: nemmeno
2: non sempre così
1: così
3: Qualora
2: ora
3: ora,
1: tosto come
2: come
1: come come
2: come
1: come
3: come
2: come
3: come
2: come
3: come
2: piuttosto,
1: tuttavia,
3: frattanto,
2: dunque,
1: dopo tutto,
3: anche,
2: anzi,
1: con,
3: anche,
2: anzi,
1: con,
2: nego
3: che,
2: nonostante, infine,
1: intorno,
3: pertanto,
2: tanto
1: risito a,
2: istante
1: perduta
2: la mia
1: mentalmente
2: stracca
1: sfrosciatamente
2: indolentemente
3: anche anzi,
4: anche
5: pure. Si sa
3: che,
6: poiché,
5: giacché,
6: benché, perciò,
5: proprio,
6: così, così,
5: come,
6: come,
3: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
6: no,
5: sì,
6: no,
3: sì,
5: no,
6: sì,
5: sì, di là, da,
3: al di là,
6: ol,
5: lì,
6: là,
3: qui,
6: là,
5: lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, lì, da,
3: giù,
5: giù,
3: giù,
5: giù,
3: giù,
5: da,
3: a,
6: tra,
3: ancora,
5: ancora,
3: ancora,
5: ancora,
3: ancora,
5: ancora,
3: ancora,
5: cielo celeste,
3: mitico,
6: mistico,
3: sordo, assurdo,
5: inverso, perverso,
3: flagrante, fragrante,
6: slogan, slogato,
5: grasso, grosso,
3: grigio, greggio,
6: acceso, asceso,
5: fondo, profondo,
3: sfondo,
6: affondo,
5: in fondo,
3: svelo,
6: rivelo,
5: vela,
3: volta,
6: svolta,
5: volo,
3: ala,
6: tanto più,
5: tanto giù,
3: affinché,
6: finché,
5: dopo, fra,
3: quando,
5: e
3: come
6: se,
5: come se,
2: come se,
5: come se,
2: come se,
5: come se.
0: Ecco, questo era Arrigo Lora Tuttino e adesso cambiamo ancora strada completamente. Andiamo a un musicista di adesso, nato nel 1976, che viene della scena della musica hardcore e anche della musica noise degli anni 90. Ecco, è un artista che lavora con giradischi, cassetti, campionatori, radio, microfoni, cioè utilizza tantissime diverse fonti sonore per creare le sue composizioni, i suoi brani. Ecco. Ascoltiamo un pezzo di lui, appunto sì, non ho detto neanche il nome, allora il nome è Claudia Rocchetti. E il disco che ascoltiamo si chiama The Carpenter e il pezzo che ascoltiamo si chiama The Black Lake.

Ecco, questo era Claudio Rocchetti e adesso rimaniamo un po' nella scena noise, ma andiamo in Australia. Il prossimo disco è di Matthew P. Hopkins, nome d'artista è P. Hopkins, che viene della scena australiana, un po' noise, ma che quasi, diciamo, riprende un po' l'eredo anche l'eredità anche della musica elettroacustica degli anni 60 e 70, dei studi come a Parigi il GRM. E diciamo è un po' tra elettroacustico, sperimentale, ma anche lo-fi e la musica sperimentale industriale come magari Nurse with Wounds e i Current 93. Ecco, ascoltiamo lì il pezzo di lui che si chiama Spins Grown Stones. Ah sì, tra l'altro, ecco, lui dice che lavora così, che per questo disco ha cercato sempre tre parole che vedete qua stampate anche per i suoi brani. Cioè lui sceglie tre parole e poi lavora attorno a queste tre parole e crea le composizioni, ecco questo, un po' il metodo compositivo.

Grazie.

Ecco, questo era MP Hopkins e adesso rimaniamo ancora per un disco nella scena noise, in questo caso in Italia, un gruppo che si chiama Lettera 22, è un duo formato da Matteo Castro e Riccardo Mazza, due figure centrali della scena noise sperimentale italiana. Ecco, il loro modo di lavorare è anche, diciamo, abbastanza simile anche tra field recordings, cioè registrazioni fatte in giro e altri, diciamo, effetti e manipolazioni più elettronici. Ascoltiamo questo disco che è solo un lato, tra l'altro, e si chiama, il pezzo si chiama Physical Point.

anche lì il disco durrebbe ancora probabilmente dato il tempo che abbiamo ascoltato fino adesso. Comunque penso avete un po' sentito cos'è. E adesso lasciamo un po' la scena noise, dischi della scena noise su Holiday Records. Andiamo su un altro campo, c'è cioè un po', l'abbiamo già visto, cioè loro spesso anche ripubblicano dei dischi che sono un po' persi, diciamo, nella storia, stati persi, super di nicchia, che magari nessuno li ha, nessuno li conosce. E uno di questi dischi è proprio questo qua, questo disco di Henry Crutzen. È un disco del 1978, cioè è un disco estremamente variato. Io adesso ho scelto un pezzo che è più sul drone, però ci sono pezzi che sono più nel jazz, percussivo, con le voci, anche un po' quello che abbiamo sentito prima, così lavoro sulla voce. Cioè è proprio un album spettacolare, cioè ogni traccia è diversa. Vi consiglio vivamente di ascoltare questo. Se vi capita, allora però noi ascoltiamo adesso un pezzo che si chiama Trois.

non è, cioè che no, non è sempre la stessa ripetizione, per una ripetizione che si leggermente sposta è un'esperienza veramente incredibile. Cioè purtroppo anche lì canzone, cioè i pezzi durano un quarto d'ora, cioè è ovvio che si dovrebbe ascoltare il tutto. Però su questo primo disco che ha fatto, che si chiama Ad Invisibilia, Andrea Pezzo ha fatto un, diciamo, un pezzo su un lato e sull'altro lato ha messo delle frammenti che lui li chiama proprio Studio Fragments. E ecco, io ho pensato, ascoltiamo uno di questi frammenti, così almeno abbiamo un'idea di quello che lui intende da fare. Sì, ok, allora, devo rimetterlo, scusate se no, un po' dimenticato. Allora, buon ascolto.

Questo era Andrea Penso e adesso passiamo al prossimo. Entriamo in un nuovo campo che è la musica di improvvisazione, che magari viene un po' dal jazz contemporaneo, l'utilizzo degli strumenti magari in modo non come si pensa quando si suona un sassofono, per esempio. E infatti questo disco, e che tra l'altro purtroppo, questo mi spiace un po', è il primo disco che ascoltiamo con musica di donne. Questo magari è una critica a questa etichetta che potrebbe farlo un po' di più nel futuro. Comunque, ecco, questa è il disco di Mette Rasmussen, un sassofonista del... mi sembra, non so se è Danimarca o... ecco, non mi ricordo. E con Pak Yan Lau, non so se è coreana lei, e, comunque Pak Yan Lau suona sintetizzatori, effetti, diciamo anche dei giocattoli elettronici così, e Mette Rasmussen appunto è una sassofonista. Noi ascoltiamo questo pezzo che si chiama Tsuru Tsuru Fufa Fuva. Ecco. E buon ascolto.

questo era Mette Rasmussen e Park Yan Lau. Il disco si chiama Traditional Noise e adesso rimaniamo nella musica improvvisata, più da jazz, ma molto sperimentale, molto free, magari più del free jazz. E abbiamo questi quattro personaggi dove diciamo il leader di questo album è sicuramente Akira Sakata, che è un sassofonista, clarinettista e voce giapponese. È un personaggio, non so quanti anni ha, ma avrà sui 70-80 anni. E su questo disco collabora con Manuela Mota, Giovanni Di Domenico e Mathieu Calais. Il disco si basa su questo homon, che a quanto pare è nella storia giapponese, sono dei tempi storici, un paio di centinaia di anni fa, e lui ha fatto questi disegni, li ha fatto lui, proprio Akira Sakata, su cui si basano questi pezzi. Cioè sono delle... non so proprio spiegarvi benissimo, ma c'entrano comunque con questo periodo storico giapponese. Noi ascoltiamo questo pezzo che si chiama Kan e sentite che lui utilizza la voce, cioè suona il sassofono, ma utilizza la voce utilizzando molto proprio la gola, così come rumore.

era Akira Sakata e arriviamo all'ultimo pezzo, si potrebbe andare in avanti per ore ancora, ho portato solo metà dei dischi che ho io a casa di Holidays Records, ci sono ancora molti di più, cioè ogni disco è veramente una scoperta. E concludo con una delle ultime cose che sono uscite, anche lì si tratta di una registrazione storica dei fine anni 70, mi sembra, sì, ecco, sì. E, l'album è di Patrick Lissacht e si chiama For the Birds. Lui è un musicista che suona il flauto, gli archi, la percussione, e questo album, per questo album lui è andato in uno zoo dove ci sono gli uccelli, in Brasile, a Rio, è andato in pratica a suonare con gli uccelli, cioè è un'improvvisazione basato su quelle che gli uccelli suonano e lui dopo ci va dietro. Ecco, ascoltiamo un pezzo che si chiama Rio. Volevo dire anche dopo questo pezzo facciamo passare una parte di On Life che è stato fatto venerdì al Festival della Tomata, di un artista ticinese che si chiama Rushada, e faccio andare per la radio una parte di questo live. Ecco, buon ascolto.

era l'ultimo pezzo di questa trasmissione o anche questo evento qua di Automata 26. Adesso, come detto, ascoltiamo per la radio il live di Rushada o Ruscada. Mi dispiace per lui se non lo dico giusto, del suo live di venerdì. Ecco. E auguro tutta una buonissima domenica sera.

0: Lazio del Bento, sono in Lazio, non so se lo scopo, troppo, perché c'è un po' di scopo, mi stai in scopo.
1: Yeah, calibre.

0: hai cambiato la
1: cookie? No. Sì, ho detto, no, era già un po' tirato, sì, esatto. Cioè, ti conviene anche iscriverti alla loro newsletter, vedi, per esempio?
0: Sì.
1: Cioè, esce tre volte alla settimana, poi okay. Fanno, c'è tutta la descrizione dei dischi che escono, cioè è un universo enorme.
0: Bello.
1: È bellissimo. Cioè, tutta roba... Sì, proprio... Bellissimo.
0: Sono in tanti o...
1: Cioè quelli che io quando sono stato lì lavoravano in quattro lì, ma è perché fanno la spedizione in tutto il mondo, cioè è molto conosciuto come cioè ti metto il sito e poi

0: dovrebbe avere acqua, guarda. Sai, dopo io cioè, è strano, no? Tu scrivi qua, qualcuno ti risponde, dice, ecco siamo, ecco vedi, via...
1: Ah, via, che...
0: Sì.

Tutto.

Tuffa.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really